0: Certo. Bene,
1: Coño! Mira che no! Mira che no! Mira che non ci vuoi ora! Bueno, bueno, bueno, Fabio, buona, di raccomando!

0: Nakhwela ntweni makhle ke mayovirana opa tirane ra ka I hali choselia.
1: Koshilia ta koshilia mundu bore.
0: E ni yana hiyo no seliwa no tokwene sinana ya amwirowi.
1: Zina kani ra bonito mwana mimi gemero ona kusi province ya Amsterdam.
0: Bonito anene orera.
1: Ina
0: tokwene iwo vo orera mpaka pahi ovahi wasina wera a tekelovira. Latu orera pahi. Ovira pahi mpako hiyo nyakunya kuno tulino. Ana bonito kahani anisuli heke enere sheni wo. Omeli horoni wa sumana tokono finti mana tokola. Angela mpato sheni. Kama lelo mantive la va sabatula.
1: Sabatula.
0: Ayo.
1: Iwa leo teta. Inabusi mne kuru isile wa mpu ngilati uyo. Kula uyo lipa.
0: Ayo.
1: Kutuwa toro umtrama shikogo yu uyo.
0: Ayo. Mwashaka wala ngele showi.
1: I'm going to go to the house. Na ringina ni bi ko e distance yele kero ata province ni province
0: ti vopa hi ti vopa hi kan ro ato kone isalam saya kamana patu kula bi koraya ila
1: ni ya te baba ila ni ya sari du dani so ni kile ma kuma zo aji ta se no ra ti am ra te la wala gusti ni ma ha ma kuma zo ai ti va shi na endri ti mo ya ri toro ni ni ti ya Manuela bu duye Era niente mai che lei tutti i nemici Costantino Mario Eugenio Mario Mantovide Matare Patrick Lontera Alturo Corale e Pedro Manuel Curu da quelli che si devono calipui e a Samuel la mano che non ha una alla Comazo Rosa che la sua Lorenzo Alberto Cesci si attua a appena Antonio hanno giusti e Rosita Daniele ma lì mi dino Haji e Janeiro Pampuela a Manuel Lelle che ne ha la Comazo un po' lo colorami che si devono attua
0: Tapo sukuro la tokwene ana bonitu ovri ha umelhoro ni wasa umelo ni wasimana warera
1: Wasa pe warera
0: Masad Pasi vire kwe kwerikina ona kamto kwa mikora chiri cho tukulia na mwe bonitu kuma provincia yon ampula 4 horas minuto sita 4 horas 16 minuto 86 50 50 8 8 8 8 6 50 50 8 8 8

0: la cama.
1: Wani yeren penta no si. O wirro mena no onni mba hamu kalilu wami holu wa waria.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Que tanto amor.
5: Berta, muru uripi o muri molelo, e xe ene era nenye manaka.
6: Papa, non ho scelto nemmeno il colore, ma in cui te lo sicuro, ma già ho avuto che te lo chi scinta.
5: Manaka, non è ne poche io. Che in roba abbiamo pupa ma cicana franco o è che lo yahoo io hiu.
6: Ma si papa, ma tu a franco cala nire lo mai cuta pa?
5: Nari manaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kalihara no karna ikuru zinchene, no tema kasa wote pa wako vea.
7: Dijote Berta, una puchara tumpa mkina, onela taranka la shintra, bamosa, bandi, bararu, muruwa kasekei.
8: Kumanino, waihapari.

0: Alendo palaina lo batard.
1: Allah shimana adudi.
0: Chenana kwa dia shimana kurinda udi.
1: Awe shenana shimana.
0: Yasmane dinajoni kwa pia tujimbela phone.
1: Barinya matia di far bila kuma dira phone.
0: Ya dis.
1: Ya.
0: Ya mona shimana kuma dika kushelele udi.
1: Madira kono bale ndino kushelele shenana.
0: Bari shimana wangu asino asino saka sino di modimwa panjigile panganya kwa miari ya chupika jeno.
1: Bari param panjino abalo.
0: Asante.
2: I don't know where my jeans are.

John Cacré, Wipa, Wa. John Ramos, no studio radio, mi amico Cinga. Antono, che la magia qui è la ca. Mi lo comi l'inno uomo sa, mueri wa giugno a 2026. La wie, ma qui è la ca, mi lo comi l'inno wa. E cricchi è la ca, mi lo comi l'inno. Mueri wa giugno a 2026. Non tengo che arati era ruala Marlene Lisa James Omsani Dama de Blaine. Oi boys.

Alexio mexe um disco com um vela pra menina pra clã de Antio Antônio. Rimba com essa manguana. Cruzing lá com mundo e menditos a. Tau e zopitazo. Maico a. Ochuluca no África. Ali muca polo. Ali de tu mu coloni. De samanguana pra menina pra cumbuca com a gutici coloni. Utsamunda, una luca polo o maliza. Come condito anto a canguilice ancitro e calavla gaga di vicot, cum sana, coma, ciò pesa per la libe ancitro e o panda malipiro. Dentro me ciò di trucusimba, per me passa, tio Antonio, mojma a mene anastacu, tengedo mampanfu, ma fosse qua o cobaduila. Chuecha cucana, pangano la cutaca quine concito, cumunda ovira mi tengo, chuecha cuti inalincito, io panda pindo, pomepo, anawazinga, calanga di tu, cupesido a volacqua, mulando mene o nauti, anacana qua canilandi tu a coloni, muncito rimene ia calaflacaga. Onvera, pomeri pano, nienco e questa duas, a pepani, uma di 59 minutos. Com a tamanca com a duas horas.